Ci sono i compagni spancatinci che io non si va più in managia e i tucuna in managia mamita cuna azizia ciucanghici buenas tardes cancuna in mata saluanci che i cisci ora si va pica azizia casca canghicin magnissi maspa azizia ciunia oji tucuna in mamanta tigras canghici niacu osipi canghici niacu imita tarura cunghici niacu familia kuna imawan tandaza kakangichi ima taksiyari kankuna imata salwaspa kay oras ima pika kankuna wan tandarinchi pagi nyami pagina el buen sembrador ima pipis tandarinchi kay kantito imata uyasunchiyari